0: per il cinema senza sosso, ci offriremo in un cinema di Ercara Congo della Cine Special Mori Italia, quindi la nuova città che si radia anche lui.
1: Domradio, da ist Halleluja drin.